0: Allo, sdrona, no.
1: Cugino, io lo so.
2: Non
3: si chiama tanto su
2: il
3: peso.
2: Mi costa
3: nemmeno il cielo, so.